Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alle 6:30 in tutti i peni d'Italia. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti da Tommaso Stabilini. Siamo pronti per iniziare, c'è la sigla del nostro Tra di Noi. Ci sono tante belle novità a partire da questa. Iniziamo alle ore 6:30.

Ci piacciono, ci piacciono le novità. Non sapevamo cosa fare mezz'ora prima, abbiamo detto ci svegliamo prima, iniziamo il Tra di noi prima, perché no? Scherzo ragazzi, ci sono tante belle novità. Ancora buongiorno, buongiorno da Tommaso Stabilini. Mercoledì 16 di settembre 2026. Dicevo, novità di cui ieri abbiamo parlato insomma con Marta Amato, il nostro caporedattore Giovanni Martinez, e col nostro communication manager Marcello Caldarella. Partiamo alle 6:30 in questo nuovo bellissimo viaggio che ci accompagnerà però come sempre sarà Sandir verso l'apertura di tutti i Penny d'Italia. Dalle 7:30 ci sarà un bel nuovo programma, il buongiorno di Penny FM, che durerà fino alle 8. Insomma, tante belle novità per questo inizio di stagione. Allora, ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Come sempre però gli appuntamenti importanti restano quelli. Oggi quindi è mercoledì, c'è il nostro appuntamento alle 7:10 con le risorse umane. Parleremo di tanti di una tematica soprattutto molto interessante, ma non vi spoilerò nulla, sentirete tra poco, ore 7:10. Allora, ancora buongiorno a Tommaso Stabilini. Bello, ci cominciamo ad adattare a questo nuovo orario. Il numero WhatsApp per le vostre dediche è sempre lo stesso: 345 45 30 423. Direi che siamo pronti per iniziare, e quale miglior canzone se non questa di The Weeknd, il cui titolo già dice tutto: Wake Me Up, cioè svegliatemi. Siamo abbastanza svegli, però iniziando mezz'ora prima abbiamo dormito forse leggermente meno. Lo sto scherzando, siamo belli svegli e pimpanti. Ancora buongiorno a tutti. The Weeknd, Wake Me Up.

0: Willy Peyote, Shaggy, Don Joe, Algoritmo nel Tra di noi.
1: Tra di noi d'estate.
0: Siamo ancora in estate, ma sta arrivando anche l'autunno, amici miei. Arriva l'autunno, il 10 di ottobre riparte il famoso treno del Foliage, sul quale è possibile ammirare i paesaggi più spettacolari tra l'Italia e la Svizzera. 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi che collegano Domodossola con Locarno attraverso la Valle di Gezzo e le Cento Valli, ed è un percorso, pensate, talmente bello che è stato inserito nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente. Attrazione più bella legata ai colori, ovviamente, di questo viaggio: paesaggi autunnali che vanno dal giallo al rosso, passando all'arancione, con castagni, betulle, faggi. Invece, quando si va poi verso i laghi e i vigneti, si passa dal colore verde al giallo fino al marrone. Insomma, un inizio di autunno meraviglioso da poter fare davvero con amici, da soli, in compagnia, con la propria famiglia anche. Allora, la durata di questo treno del Foliage di circa di 2 ore per tratta, e poi ovviamente ci sono i costi. Allora, nei giorni feriali il costo a persona è di 36 euro in seconda classe, 46 euro in prima classe. Sabato, domenica, nei giorni festivi, il biglietto invece sale a 42 in seconda classe, 51 in prima. Invece i bambini, interessante, bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni non compiuti hanno lo sconto del 50% sul biglietto, sotto i 6 anni non si paga. Costo del biglietto, che comprende prenotazione, fermata intermedia e l'eventuale supplemento per treni panoramici. Andate su Google e cercate treno del Foliage 2026. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Gianna Nannini, la nostra Gianna nazionale insieme a Marrakesh, nuova versione di America, si chiama America Inch, 6:47 in tutti i penny d'Italia.
1: Tra di noi d'estate.
0: Pronti, parliamo di musica adesso, sarà un 2027 ricco di soddisfazioni ed emozioni per i The Colors e i loro fan. La band infatti ha annunciato un super tour che li porterà e porterà soprattutto la loro musica in giro non solo per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti e il Canada. Un onore, il nostro, insomma, una delle nostre band migliori. Esportiamo bene la musica italiana. La tournée dei The Colors per il prossimo anno toccherà la Svizzera, l'Austria, la Germania, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia prima dello sbarco in Nord America. A novembre la band sarà protagonista proprio là di 6 appuntamenti tra Stati Uniti e Canada, e sto parlando di Atlantic City, New Jersey, poi Boston nel Massachusetts, Chicago. I The Colors suoneranno a Chicago, nell'Illinois, poi a Montreal e a Toronto in Canada e poi Los Angeles in California. Si parte il 5 di aprile 2027 dalla Volkshaus di Basilea per poi chiudere il 19 di novembre 2027 al Whiskey Go Go proprio di Los Angeles. E si dà il caso che i The Colors non troppi anni fa abbiano proprio fatto una canzone dal titolo Los Angeles insieme a Gue Pequeno. Ancora buongiorno nel Tra di Noi, le 6:48, io sono Tommaso Stabilini, mercoledì 16 settembre 2026. Pronti per l'America, The Colors.

0: The Course, Gue Pequeño, Los Angeles, alle 6:51 nel nostro Tra di Noi. Ancora buongiorno a Tommaso Stabilini. Vediamo cosa dicono le stelle per questo mercoledì 16 di settembre, oggi mezz'oretta prima, 6:51.
1: Tra di noi, l'oroscopo di PennyFM.
0: E allora le stelle che ci possano illuminare la nostra giornata. Vediamo i nostri segni. L'Ariete, giornata energica, piena di iniziative, in amore evita discussioni per le piccole cose. Andiamo col Toro, cerchi tranquillità, potresti trovarla proprio nelle persone che ami, bene anche il lavoro. Andiamo con i Gemelli, tante idee e voglia di parlare, una conversazione potrebbe portare una sorpresa interessante. Il Cancro, sei un po' sensibile oggi, ma una bella notizia può migliorare l'umore. In amore, mi raccomando, ascolta il cuore. Andiamo con il Leone, giornata favorevole per farti notare, in amore c'è passione, ma evita di voler aver sempre ragione. La Vergine concreta e concentrata, riesci a sistemare diverse cose. In amore, lasciati andare un po' di più. La Bilancia, buone vibrazioni nei rapporti, possibile messaggio o incontro che ti farà sorridere. Andiamo con lo Scorpione, il tuo intuito non sbaglia facilmente, giornata intensa, soprattutto in amore. Sagittario, che succede? Beh, hai bisogno di novità e di leggerezza, un incontro potrebbe rendere la giornata più interessante. Andiamo col Capricorno, pensi molto al futuro, ma oggi prova anche a goderti il presente. Bene, attenzione, i sentimenti. L'Acquario, qualche piccolo imprevisto, ma nulla di grave, parlare con sincerità risolverà molte, molte cose. E chiudiamo poi con i Pesci, giornata dolce e romantica. Segui le sensazioni e concediti un po' di tempo per te.
1: Tra di noi, l'oroscopo di PennyFM.

utili per iniziare la nostra giornata, il potassio anche contribuisce al normale funzionamento dei muscoli del sistema nervoso e poi tanta vitamina B6 che contribuisce anche al nostro normale funzionamento del metabolismo energetico. Insomma, per iniziare bene la giornata ci vuole una buona banana. E allora da Penny, banane al chilo 89 centesimi. Per l'ora di pranzo invece, se siamo di fretta e come sempre non vogliamo rinunciare alla qualità, vai di petto di pollo al forno, le freschette nella vaschetta da 140 grammi, è già tagliato a fette sottili sottili, super pratica, quindi volendo il petto di pollo lo possiamo anche mangiare così, velocemente dalla vaschetta, magari con un pezzetto di pane e con un'insalatina, perché no? Restiamo leggeri da Penny, petto di pollo al forno, le freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20% a solo 1,59 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Nuova musica su Peña FM, il sole, Willow, Alvaro Soler e Roy Paci.
1: Gli speciali di Penny.
0: Da Penny è arrivato lo speciale scuola, perché i nostri ragazzi stanno tornando tra i banchi e quindi è fondamentale dare loro qualcosa di buono da mangiare, da gustare durante il loro intervallo, la loro merenda, per insomma stare belli attenti durante la lezione. E allora ABC della merenda Parmareggio, che meraviglia! Attenzione, qua parliamo di uno snack pratico e gustoso, ideale per una pausa durante la nostra giornata, che unisce il gusto del formaggio a ingredienti semplici e sfiziosi in un formato per l'appunto comodo da portare con sé, perfetto per la merenda, in questo caso a scuola dei nostri ragazzi. E allora andiamo con, in questo caso, ABC della merenda Parmareggio, con snack, attenzione però anche grissini e succo, tutto quanto incluso per ovviamente una merenda completa. Da Penny, speciale scuola, ABC della merenda Parmareggio: snack, grissini e succo, tutto quanto in sconto del 16% a soli 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Happiness is all it takes su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E proprio perché stiamo tornando a scuola, ci piace la matematica. 3 per 2 da Penny, prendi 3, paghi 2. Prepariamo un buon risotto giallo, un buon risotto alla milanese, con o senza ossobuco, a voi la scelta, ma l'importante ovviamente che ci sia lo zafferano, che è sempre difficile trovare, no? Ma in questo caso da Penny molto semplice, zafferano in polvere, confezione da 3 pezzi, in questo caso c'è un bel 3 per 2, prendi 3, paghi 2. In questo caso zafferano in polvere, 3 per 2, 3 pezzi in sconto a soli 2,98 euro. Poi per la nostra colazione, ma anche per realizzare delle salse molto molto buone, molto fresche, soprattutto yogurt greco bianco Welles con 0% di grassi, ideale per iniziare la nostra giornata con una buona colazione sana. Yogurt greco che ovviamente ci sazia particolarmente. E allora yogurt greco bianco della nostra linea del benessere Welles con lo 0% di grassi, 3 per 2, prendi 3, paghi 2, 3 vaschette di yogurt greco bianco Welles in sconto 1,98 euro.
1: 3 per 2, Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Achille Lauro, Rose Villain con Fragole su Penny FM, quando mancano ormai una manciata di secondi alle 8:30. Allora vi ricordo di giocare con noi al Gira Penny fino al 4 di ottobre. Giocate, vincete ogni giorno. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la vostra raccolta punti. Come funziona tutto ciò? Molto semplice. Scaricate sul vostro smartphone l'app ufficiale di Penny, sia da Android che da iOS. Registrate la Penny card, accedete al girapenny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Unica raccomandazione, mi raccomando, bisogna avere la penny card, quindi sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione penny card. Sempre sul sito penny.it trovate tutte le informazioni legate al nostro gioco girapenny. È il momento adesso di parlare di un'iniziativa molto molto importante a cui noi di Penny e di Penny FM teniamo davvero tanto. Si chiama Too Good To Go con Dania Locatelli. C'è La Scelta Che Cambia.
1: Ciao, posso chiederti cosa stai facendo?
2: Sì, sto ritirando una surprise bag.
1: Ma che cos'è? Chiediamolo al direttore del nostro punto vendita di Milano Bastioni di Porta Volta, Carmelo.
3: Sì, grazie all'applicazione To Go sul telefono, a fine giornata mettiamo in vendita a prezzi scontatissimi verdure, piatti freschi, cibo che non possiamo rimettere sui banchi domani, ma che è ancora troppo buono per essere scartato.
1: Come dice il nome dell'applicazione, Too Good To Go, ma vedo un ragazzo che sta aprendo la surprise bag. Guardiamo cosa c'è dentro.
2: Scusa, posso vedere cosa hai trovato nella tua surprise bag?
4: Sì, ciao. Allora, dentro ci sono... questi sono proprio buoni. Burger vegetali della Welles. Mangio spesso, veloci. Mozzarella, mi piace. Polpette di soia della Welles. Anche questo qua metto nel microonde. In emergenza va sempre bene. Poi hamburger di scottona. Non la mangio spesso la carne, ma ogni tanto va bene. Poi plum cake della buona pasticceria allo yogurt, sezione aperta, però dentro sono tutte sigillate, quindi va bene. E poi anche la mia fidanzata le piacciono.
5: Beh, sono molto soddisfatto di questa bag. Poi ho risparmiato 2/3 del prezzo.
1: Benvenuti da Daniel Locatelli. La sostenibilità oggi è un'emergenza per il nostro pianeta, un appello sempre più pressante che consideriamo punto per punto in questa nuova rubrica. In ogni puntata sviluppiamo un tema preciso per darvi una serie di riferimenti utili. La sigla.
6: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
1: E dunque, di cosa parliamo oggi? Abbiamo sentito uno spaccato di argomenti per fare nostra la sostenibilità.
6: Noi come loro.
7: Noi come loro.
1: Volete risparmiare anche voi e prenotare la vostra surprise bag? Bravi, perché questo è un gesto concreto a favore dell'ambiente. Vi diciamo come fare. Scaricate l'app Too Good To Go, inserite la vostra email, prenotate la vostra surprise bag nel penny più vicino, pagatela direttamente online e ritiratela nelle fasce orarie indicate. Facile, no? Potrete così fare una lista della spesa evitando sprechi. Si stima che ogni anno un terzo del cibo prodotto vada sprecato. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in media una persona che vive in Europa o negli Stati Uniti spreca 100 kg di cibo all'anno.
6: Fai come noi.
7: Fai come noi.
1: Con spreco alimentare si intendono tutti gli alimenti che si perdono durante la produzione, il trasporto, nella vendita al dettaglio e in famiglia, e riguarda soprattutto ortaggi, cereali, frutta, seguiti da latticini, uova, carne e pesce. Lo chiediamo a Carmelo, direttore del Penny di Milano Bastioni di Porta Volta. Come vengono preparate le surprise bag?
3: All'interno verranno messi dei prodotti che scadono il giorno stesso, oppure delle confezioni aperte ma all'interno in cellofanate. Costa al cliente 3,99, ma il valore è di 12,99, quindi c'è una bella convenienza per il cliente.
1: Ma c'è dell'altro, sentiamo Alessandro.
8: E poi ricevo sempre messaggi o mail dove mi consigliano dove ritirare il surprise bag in tempo reale, subito vicino a me.
1: Ah, ma perché? Ti sei geolocalizzato sull'app?
8: Sì, è così. Posso scegliere il supermercato più vicino, mi dice l'orario del ritiro e me lo tengono da parte.
6: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Viviamo sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: In cosa consiste la collaborazione tra Penny e Too Good To Go? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e responsabile del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Too Good To Go è una collaborazione che è nata nel 2021 e che ci consente di lavorare sullo spreco alimentare. Quindi per noi è importantissimo ridurre molto lo spreco alimentare anche nei nostri negozi e quindi la partnership con Too Good To Go ci consente di lavorare sull'ultimissimo miglio, ovvero i prodotti che non sono più vendibili il giorno dopo, e quindi questo ci consente di mettere a disposizione delle surprise bags che praticamente vengono acquistate dagli utenti di Too Good To Go. Ad oggi siamo sulla quasi totalità della rete, abbiamo 461 punti di vendita in cui è attiva questa collaborazione e siamo riusciti a fare in modo di collettare ben 274.000 pasti che quindi non sono andati

0: Too Good To Go Italia. Quanto sono determinanti le nostre scelte per evitare lo spreco alimentare?
1: Sono fondamentali e l'impatto che possono avere, se è portato su scala, può essere notevole. Faccio un esempio diverso che è quello che ci riguarda, quindi il fatto di salvare una surprise bag a settimana con l'app di Too Good To Go può portare a salvare oltre 50 kg di cibo all'anno. È un impatto che equivale ad evitare un quintale di emissioni di CO2 e risparmiare fino a 1500 euro l'anno. Proprio l'impatto delle nostre scelte è il protagonista della campagna che lanciamo in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio. È un momento importantissimo di sensibilizzazione nei confronti dello spreco alimentare, durante il quale abbiamo dei protagonisti di tutti i tipi, cioè davvero possiamo essere attori attivi nel fare qualcosa nella vita quotidiana ed evitare gli sprechi. E quindi proprio con questi gesti che in questi 5 anni anche gli italiani hanno continuato a portare avanti, siamo riusciti a salvare più di 20.000 tonnellate di cibo, e quindi ringrazio anche tutti gli italiani e i partner che hanno contribuito a questo.
0: Ringraziamo Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Scarichiamo l'app e iniziamo a salvare il cibo. Ricordatevi anche di visitare il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Comprendere l'impatto ci aiuta a fare davvero la differenza in meglio. Un saluto da Dania Locatelli.
2: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Alessandro Giovinazzo, vice direttore, e Carmelo Tagliareni, direttore Penny Milano Bastioni di Porta Volta. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Mirko Cerisola, country director di Too Good To Go.
3: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Ok, con Hey You Girl, quando sono le 8 e 47 minuti in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa fino alle 10 in questo mercoledì 16 di settembre 2026. È molto importante anche, lo sappiamo bene noi di Penny, lavarsi bene bene bene bene i denti la sera, magari dopo pranzo, magari anche soprattutto la mattina. E allora da Penny, con lo speciale cura persona solo con Penny Card, trovate in sconto il dentifricio Sensodyne. Noi di Penny FM abbiamo avuto il piacere di intervistare Amanda Zanin, assistente alla poltrona diplomata. Ci va a spiegare quanto è importante la pulizia dei denti e soprattutto a cosa fare attenzione. Sentiamo
1: le interviste di Penny FM.
2: Una cosa molto importante è lavare i denti almeno mezz'ora dopo aver mangiato o bevuto bevande che contengono zucchero. Ad esempio frutta, caramella, gelato, qualsiasi cosa che contiene zucchero. Bisogna usare almeno una volta al giorno il filo interdentale e il pulisci-lingua. Importante è non usare lo spazzolino da denti per la lingua.
0: E voilà, abbiamo segnato tutto, perché è molto molto importante prendersi cura dei nostri denti. E allora in questo caso da Penny andiamo con lo speciale cura persona. Curiamo i nostri bei denti, perché poi il sorriso è fondamentale, trasmette tanta serenità, tanta bellezza, soprattutto solo con Penny Card, dentifricio Sensodyne Complex, ma anche in versione fresh, tubetto da 100 ml. Dentifricio Sensodyne solo con Penny Card, in sconto del 20%, 3,99 euro. Che bella questa, la nuova dei Nugenea, si chiama Care.

0: La nuova dei Nugnea si chiama Careale 851 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Ripartiamo dai punti extra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Acceleriamo la raccolta punti con i punti extra per completare la collezione dei piatti della tradizione. 8 piatti in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie, perfetti per l'uso quotidiano e per valorizzare momenti unici e speciali. 8 regioni, 8 storie diverse, ma soprattutto 8 ricette diverse. E allora per collezionarli tutti acceleriamo la raccolta punti, facciamolo con dei prodotti speciali. Ad esempio, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, una volta acquistato vi dà la bellezza di 5 punti extra. Stesso discorso per la maionese classica Calvé, che di solito abbiamo sempre nel nostro frigorifero, soprattutto quando magari facciamo la serata hamburger. E allora maionese classica Calvé da 150 ml, il tubetto in questo caso, solo con Penny Card, acquistandola vi dà la bellezza di 10 punti extra.
1: Da Penny la spesa vale 1 euro, un punto.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce potente di Alex Warren con Fine Place to Die, quando sono le 9 in questo istante in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Mercoledì 16 settembre 2026, siamo insieme fino alle 10 e vi ricordo di continuare a giocare al Girapenny fino al 4 di ottobre. Con Girapenny vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la vostra raccolta punti, di conseguenza poi collezionare, l'abbiamo detto prima, i piatti della tradizione. Come si fa a giocare? Molto semplice. Con Penny Card, fondamentale averla, quindi nel caso sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, scaricate l'app di Penny per Android o iOS, registrate appunto la Penny Card, accedete al Girapenny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Potete giocare tutti i giorni. Allora, ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, vi ricordo come fare per stare con noi, lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricare l'app TuneIn Radio, TuneIn Radio, cercando Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché adesso torniamo indietro di un bel po' di anni, nel 1967 usciva questa canzone, Disco Gold.
1: I Gold di Penny FM. I Gold di Penny FM.

0: Van Morrison con Brown Eyed Girl, canzone che appunto uscì nel 1967 addirittura. All'inizio la canzone doveva chiamarsi Brown Skinned Girl, ma durante la registrazione involontariamente Van Morrison registrò con Brown Eyed Girl e se ne rese conto, insomma si accorse del cambiamento del titolo solo guardando la scatola del nastro dopo la registrazione, da lì si decise di lasciarla così. 1967, Van Morrison, Brown Eyed Girl, il nostro disco gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma noi nel frattempo, mentre ascoltiamo il disco Gold, torniamo anche a scuola, speciale scuola da Penny, fondamentale acquistare tutto l'occorrente per far fare ai nostri ragazzi una super merenda durante l'intervallo, e lo andiamo con Student Mix Wellness, un bel mix di frutta secca ricca ricca ricca di fibre, ma attenzione perché lo sappiamo, la frutta secca porta anche energia e sazietà, ricca di proteine, per l'appunto di fibra, aiuta a sentirsi sazi più a lungo e poi è proprio pratica come spuntino. Una piccola porzione, facile da trasportare, può essere abbinata anche a frutta fresca, yogurt oppure cereali. E allora, fossi in voi, nello zainetto dei nostri ragazzi mettiamo la confezione di Student Mix Wellness che trovate in sconto 2,95 euro, però consiglio, passiamo anche dal reparto panetteria che ha un profumo che è unico, incredibile, ci attira proprio, e oggi da scuola, da portare anzi a scuola, prendiamo anche un bel pezzo di focaccia tradizionale. Reparto panetteria da Penny, focaccia tradizionale in sconto 69 centesimi. E nel frattempo ancora buongiorno a tutti in tutti i Penny d'Italia, ci prendiamo anche magari un espresso insieme a lei, Sabrina Carpenter.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Voce meravigliosa, Sienna Spyro con Great Expectation in tutti i Penny d'Italia.
1: 3x2 Penny.
0: 3x2 che giustamente fa 6, ma in questo caso da Penny significa prendi 3, paghi 2. Ci concentriamo a questo punto nel reparto bagno, perché da Penny con lo speciale 3x2 trovate il bagno doccia Neutro Med Hydra Boost. Trovate addirittura 3 flaconi per un totale di quasi 2 litri di bagno doccia. Quindi quale migliore occasione se non questa? Siamo andati ad intervistare i nostri clienti Penny, cioè siamo venuti direttamente da voi chiedendovi quanto vi piace fare il bagno, quanto è importante, quanto vi rilassa, soprattutto al termine di una lunga giornata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, dopo una giornata magari di lavoro, uno torna a casa, magari accende anche le candele, fa l'atmosfera.
4: Il bagno è davvero uno dei momenti migliori della giornata, anche perché riesco completamente a isolarmi e a non pensare a tutto quello che devo fare.
5: È una bella sensazione, anche perché è molto rilassante, dopo lo sport specialmente, dove tu entri e ti dimentichi quasi tutto, diciamo. Sì, mi rilassa molto anche il profumo del bagnoschiuma.
0: Sì, poi ognuno ha il proprio bagnoschiuma preferito, in questo caso bagno doccia Neutro Med Hydra Boost. 3 flaconi per un totale di quasi 2 litri di bagno doccia, in questo caso 3x2, 3 pezzi di bagno doccia Neutro Med Hydra Boost in sconto a soli 6,12 euro. Allora magari questa sera creiamo atmosfera accendendo le candele e mettendo anche la giusta musica, la giusta colonna sonora. Questa canzone potrebbe far parte di una playlist rilassante, secondo me. Ancora buoni acquisti con Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con lo speciale salva spesa e nel carrello mettiamo la passata di pomodoro di Vella, buona. Ci piace per preparare un buon piatto di pasta, fondamentale, la mettiamo in un padellino, la cominciamo a far scaldare, qualche fogliolina di basilico, magari anche un po' di cipollina e poi ovviamente una goccia di olio extravergine d'oliva. Al termine ci prepariamo un buon sughetto. Veloce veloce, da Penny, passata di pomodoro di Vella, bottiglia da 680 grammi in sconto 89 centesimi. Poi quando siamo un po' più di fretta e non abbiamo magari il tempo subito di preparare un buon sugo, da Penny c'è il marchio Allegri Sapori, trovate un buon piatto di pasta già pronto. Tagliatelle ai funghi gli Allegri Sapori nella confezione da 550 grammi, li trovate nel reparto surgelati, pronti da versare in padella, pronti in pochi minuti. Tagliatelle ai funghi gli Allegri Sapori, confezione da 550 grammi, con lo speciale salva spesa in sconto 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Cesar Sampson, Where You Are, alle 9.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Allora, è un po' presto forse per metterci a tavola, ma noi lo facciamo con la rubrica di Marta Amato, Le spezie in valigia. Scopriamo il piatto, o meglio, la ricetta di oggi.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
2: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione, ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale, immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
3: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
2: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Una bella collaborazione tra Karol G e Manu Chao, Bajando por el Mundo su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, viaggiando per il mondo, in questo caso andiamo da Penny perché ci sono i ribassati, i prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che utilizziamo, in questo caso mangiamo tutti i giorni. Andiamo di piadina romagnola IGP, ma anche tonno pinne gialle all'olio di oliva Gran Mare. Allora prepariamola una piadina con il tonno. Sgoccioliamo il tonno, mettiamolo in una ciotola, aggiungiamo maionese o yogurt greco, pepe e se vogliamo qualche goccia di limone. Mescoliamo. Scaldiamo la piadina in una padella per circa 30-60 secondi per lato e poi farciamo con insalata, pomodoro, il nostro tonno e, se gradiamo, anche della mozzarella. Arrotoliamo la piadina, la tagliamo a metà, voilà il piatto, in questo caso la piadina è pronta, velocissima, deliziosa. Ci abbiamo messo veramente pochi minuti per preparare un piatto, in questo caso una piadina strepitosa, anche perché la materia prima, i prodotti sono di Penny e quindi eccezionali. I ribassati, piadina romagnola IGP all'olio extravergine di oliva, le specialità cuor di terra, prezzo ribassato 1,19 euro. E poi andiamo col tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, anche qui prezzo ribassato, questa bella lattina da 160 grammi a solo 1,99 euro. E buon appetito a tutti. Quando sono le 9:37 in tutti i Penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini con voi fino alle 10. We'll be right back.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Mama's Gun, We Make It Look So Easy, quando sono le 9.45 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Adesso ci trasferiamo per un attimo nel reparto ortofrutta.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Sava Sandir, parola d'ordine, tutta salute, anzi parole d'ordine, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, sempre, ma soprattutto quando ci trasferiamo nel reparto ortofrutta, dove troviamo i peperoni, peperoni misti. Tra poco vi do una ricettina speciale per preparare un antipasto curioso, originale, interessante, veloce, veloce, veloce, ma intanto sentiamo come li preparano, come li mangiano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il peperone le fa benissimo la mia mamma, le fa ripiene con la carne macinata oppure grigliate al forno e sono uno spettacolo, buonissime.
4: Li faccio o grigliati oppure saltati in padella oppure tagliati a fettine nell'insalata.
3: Arrostiti.
5: Con un po' d'olio a crudo, dei pomodori magari in crudo tagliati su, basta.
6: In tutti i tipi, fritti, fatti alla griglia, nel forno, poi fatti ripieni, come i peperoni mi piacciono in qualsiasi modo.
0: Il peperone è sempre buono. Allora prepariamo dei peperoni marinati veloci, li laviamo, eliminiamo semi e filamenti, li tagliamo a striscioline, scaldiamo olio in padella con l'aglio, aggiungiamo i peperoni, li saliamo e cuociamo a fuoco medio-alto per 10-12 minuti, mescolando spesso. Devono ammorbidirsi, ma giustamente rimanere leggermente croccanti. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo un po' d'aceto, del pepe e del prezzemolo. Lasciamo riposare per 5 minuti, li serviamo tiepidi o a temperatura ambiente. Una cosa interessante sono gli abbinamenti, ovviamente. Li possiamo servire su crostini di pane con qualche scaglia di grana oppure con tonno e capperi. Diventano così un antipasto completo e molto molto molto saporito. Così oggi vi ho dato un'idea originale su come preparare i peperoni misti, che in questo caso trovate da Penny, reparto ortofrutta. Mezzo chilo di peperoni misti in offerta promo a solo 1,79 euro. Ancora buoni acquisti, buongiorno in tutti i Penny d'Italia, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini, live fino alle 10 in tutte le nostre filiali. Un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa anche in questo mercoledì 16 di settembre 2026. È ancora estate fino a prova contraria. C'è Don Henley, The Boys of Summer.

0: La voce di Don Henley con The Boys of Summer, un grande classico dal 1984, perché appunto fino a prova contraria l'estate non è ancora terminata. Gli uomini, i ragazzi dell'estate, The Boys of Summer, è mercoledì 16 di settembre, l'estate continua, ce lo ricordiamo, 21 settembre. Fino al 21 settembre siamo ancora in spiaggia sotto l'ombrellone, dai. Sono le 9.52 in tutti i penny d'Italia, buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, il 16 di settembre che riparte dalle super offerte.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci della lettura, perché soprattutto quando è estate, ma anche durante l'anno, ci mettiamo a leggere i nostri libri, le nostre riviste preferite, oppure perché no, vogliamo leggere una bella ricetta per preparare qualcosa di buono la sera stessa, e allora ci servono degli occhiali. Occhiali da lettura da Penny con lo speciale super offerte. Trovate una confezione con 3 pezzi, diottrie e colori assortiti. Occhiali da lettura, scegliete anche quelli del vostro colore preferito, 4,99 euro. Ricordo, in ogni confezione ce ne sono 3. E poi, sempre con lo speciale super offerte, ci occupiamo anche dei nostri capelli con Fon Air Compact Thermo Z, combinazione 3 temperature, 2 velocità, tasto colpo d'aria fredda e poi concentratore d'aria. Insomma, un bel gioiellino da avere nel nostro reparto bagno, quando ovviamente abbiamo terminato di fare la nostra doccia, il nostro bagno, e vogliamo asciugare i capelli prendendoci per bene cura di loro. Da Penny, speciale super offerte, Fon Air Compact Thermo Z, in offerta promo a soli 12,99 euro. Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Un inno alla normalità, la canzone, bellissima. Ordinary People, John Legend, a chiudere il nostro Penny Insieme. Sono le 10 e un minuto in tutti i Penny d'Italia. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qui. Vi ricordo di continuare a giocare al Girapenny. Fondamentale avere la Penny Card, quindi nel caso sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Fino al 4 di ottobre giocate vincete ogni giorno, perché col Girapenny vi aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Vi ricordo come fare: vi basta scaricare l'app di Penny da Android e iOS, registrate la Penny Card, accedete al Girapenny, fate girare la ruota e tentate la fortuna. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, vi auguro una buona giornata, una buona estate, come sempre buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, ciao!
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
5: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
6: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda perché ha un sapore più gradevole.
2: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
2: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea agli allegri sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.
2: Io non ho più una vita, gli amici li mettevi tu, come il condimento sulla pasta, un tetto sopra la testa, io faccio più fatica.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità a cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo phone in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling, che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesosine alla cremosità del formaggio brie. Le lesosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema.

0: Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
1: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
0: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
2: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
0: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: 2. Peggy.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Peggy Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2.

0: trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Every time.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella Val Bondà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Scarpe che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Grammare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
2: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa
4: anche voi di Penny, sì, per come è fatto in casa.
1: Anche Penny un po' come è fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: qualità e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny. Di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata, con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: 3x2.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera, cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi?
3: Assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare i gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: E ciao, ho

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Welles, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Welles e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Ho ancora dei dubbi su questa sigla. Comunque bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
0: Pagamento effettuato, biglietto di sola andata per il Polo Nord.
1: Cioè non dirmi che parti, proprio adesso che mi stavo affezionando.
0: Lo so, che ti devo dire. A proposito, ti piace il freddo?
1: Beh, abbastanza, ma cosa c'entra, scusa?
0: Oh, no, niente, sai, la vita, no? Oggi sei qui e domani...
1: Domani pure, mi auguro. Vabbè, vediamo le notizie più curiose della settimana, dai. Dal Messaggero, Cile dipendente riceve 286 volte lo stipendio per un totale di 170.000 euro. L'azienda prova a rintracciarlo, ma lui dà le dimissioni e scompare.
2: Questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, ci può morire da un momento all'altro, fa come faccio io.
1: Dal The Telegraph, in Gran Bretagna ha creata la pillola che elimina i postumi dell'alcol. È stata ideata dall'azienda svedese Merkel.
0: Via dei Cipressi 86, citofono 8.
1: Ma è l'indirizzo di casa mia, quello, cosa ci fai lì, scusa?
0: Ah, nulla, volevo complimentarmi con i tuoi vicini per il gran successo del tuo programma.
1: Ma che vicini, che lì non conosco nessuno io.
0: Salve signora, conosce un certo Tommaso Stabilini?
1: Certo che no.
0: No, vero?
1: Immaginavo. Ma certo, non li conosco manco io. Per piacere, mi mandate qualcuno a controllare cosa succede a casa mia? Grazie. Dall'Unione Sarda a Cagliari un poliziotto rapina un supermercato e viene arrestato. Sul posto i carabinieri hanno subito riconosciuto il collega. Chissà come si chiamava.
3: Allora c'ho Dagheso, Pasaghella, Parrazzana, Apino, Gusunilla,
4: sì.
3: Fassina, Cassacarragno,
4: sì.
3: Franco,
4: Pignalala.
1: Dal New York Post, un ex dipendente Facebook accusa Mark Zuckerberg. Quando era arrabbiato ci minacciava con una spada. Il racconto su TikTok ha fatto il giro del mondo.
0: Signora, gli può dire quando torna che gli ho preparato le valigie?
1: Ancora, ma che valigie? Poi chi ti ha dato le mie chiavi di casa, voglio saperlo.
0: Trovate sotto lo zerbino. Ah, ricordati di prendere le pastiglie per l'alitosi. Le ho messe nella tasca laterale.
1: Cioè adesso anche l'alito non va bene. Effettivamente. Senti, Mauro, sì, quelle mentine che vedo da qua, dammene un po', dai, bravo, grazie, dai. Comunque, termina qui un'altra puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: E in bocca al lupo, ragazzo, salutaci i pinguini.
1: Qua nessuno va da nessuna parte, è chiaro?
0: Malpensa, Terminal 2, grazie.
1: Ancora, non ci vengo, lei chi è, scusi? No, ma io non l'ho mai vista e quel taxi non è per me,
5: Aiuto!
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Gioca e vinci col Giratevi.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: cose che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, 3 pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
2: 3x2. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa, pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. E vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle al ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice, se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa, pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi, un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua, aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine. Facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti, i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti. E poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti. Il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con mixer faccio io termozeta, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny speciale cucina, in questo caso trovate il mixer faccio io termozeta in offerta promo, soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Phon in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling, che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax, continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: occhi a fanale tu.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da un chilo costa 85 centesimi.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesosine alla cremosità del formaggio brie. Le lesosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
3: Avete ascoltato Penny Insieme,
4: Penny Insieme,
3: in compagnia dei nostri speaker.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio e benvenuti in onda in questo mercoledì 16 settembre da Marta Amato. Sintonizziamoci sulla frequenza del risparmio e della buona musica. Mentre riempite il carrello, date un'occhiata al vostro smartphone sull'app di Penny, attivo il Gira Penny. Ci sono più di 150.000 premi che vi aspettano, dai prodotti omaggio ai punti extra per la vostra collezione. Registrate la Penny Card, fate un tap su lo schermo e tentate la fortuna. Fra pochissimo torniamo in diretta con i trucchi giusti per alleggerire il vostro scontrino. Voi non cambiate canale, adesso c'è un super successo tutto da cantare.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: pomeriggio vola sulle frequenze di Penny FM. State pianificando la spesa prima di andare in palestra o di rientrare a casa? Se cercate uno snack intelligente, puntate sulle nostre banane.
1: Le offerte che trovi solo da Penny
0: sono un'incredibile fonte di potassio e carboidrati facilmente digeribili, perfetti per prevenire i crampi muscolari improvvisi e regolare la pressione arteriosa senza appesantire lo stomaco. Portatene a casa un bel casco a soli 89 centesimi al chilo, il nostro miglior prezzo dell'anno. Per la cena invece la soluzione ideale nel banco frigo, il petto di tacchino al forno, le freschette. Questa carne bianca è un'alleata straordinaria perché contiene pochissimo colesterolo e un'altissima concentrazione di ferro biodisponibile, facilissimo da assimilare per i muscoli affaticati. Oggi è vostro con lo sconto del 20% a solo 1,59 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Mister Ray, lunedì nero su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. Avvolgete i vostri capi in una straordinaria sensazione di freschezza, garantendovi ben 90 lavaggi di puro benessere per tutta la famiglia con l'ammorbidente Chantecler.
2: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
1: Basta una piccola dose di questa formula ricca ed efficace per trasformare il vostro bucato in un'esperienza sensoriale unica, dove ogni fibra viene rigenerata e ammorbidita profondamente. Immaginate la bellezza di indossare abiti incredibilmente soffici sulla pelle, che profumano di pulito autentico e di un'igiene che dura a lungo. Ogni vostro asciugamano e ogni vostro lenzuolo ritroveranno la loro naturale morbidezza, donandovi la carezza e il comfort che avete sempre desiderato per la vostra casa. Un piccolo gesto quotidiano che unisce la qualità insuperabile di un pulito impeccabile alla convenienza dell'ammorbidente concentrato Chantecler. Oggi a soli 2,99 euro.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Benvenuti da Penny, pronti a fare il pieno di grandi offerte? Prendete nota con lo speciale 3x2 la convenienza a tavola triplica. Esaltate i vostri piatti con lo zafferano, un concentrato naturale di antiossidanti che rigenera le cellule del volto per farvi tornare indietro di 10 anni. Date colore e carattere alle vostre ricette con ben 3 pezzi a soli 2,98 euro. E per il vostro benessere quotidiano non perdete il nostro cremoso yogurt greco, ricco di proteine, perfetto per tenervi in forma mantenendo un ventre piatto. Oggi è in sconto del 33%, un'occasione unica per fare scorta di salute. Portate a casa 3 pezzi a 1,98 euro.
1: 3x2. Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Caso Paradiso, lasciamene un po', rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. Parliamo di Eurovolley perché ieri sera Modena l'Italia ha fatto sognare tutti battendo la Repubblica Ceca, trascinata dai 24 punti di un immenso Yuri Romanò.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Con questo poker di vittorie la qualificazione agli ottavi è già al sicuro. Sentiamo allora le parole del tecnico De Giorgi subito dopo la vittoria ai microfoni di Sky Sport.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
0: Ma la testa è già domani sera, ci attende il big match decisivo contro la Slovenia nello scontro diretto per il primo posto nel girone. Dopodiché gli azzurri si sposteranno a Torino, dove tra domenica 20 e lunedì 21 settembre giocheremo gli ottavi di finale da dentro o fuori contro una delle big del girone C come Francia o Serbia.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sessione di studio intensa o maratona al PC, è il momento di una pausa. Stappiamo un tè in bottiglia Funny Drink, la ricarica chill istantanea che vi ridà il focus e cancella lo stress. E non è finita, questa settimana vi regala 5 punti extra sulla Penny Card. E se la fame chiama ma il frigo è quasi vuoto, no panic, ci pensa la maionese Calvé classica. Trasforma al volo 2 uova sode o del tonno in un piatto da veri chef, per non parlare dei tramezzini con cotto e carciofini. Aggiungete anche altri 10 punti extra con la maionese Calvé, quindi correte in corsia. Il risparmio viaggia tutta musica solo su Penny FM.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Jonas Brothers con Vacation Eyes, Penny FM, ancora insieme la vostra Marta Amato con voi per tenervi compagnia durante il vostro shopping.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: Approdiamo nella prima pagina del volantino di Penny, dove troviamo un nostro prodotto firmato Gran Mare, il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai nostri clienti come lo preparano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Poi tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo.

0: Veloce, veloce.
1: Ed è gustoso?
0: A noi piace.
2: E allora approfittate della promozione esclusiva dedicata ai titolari di Penny Card. Il salmone selvaggio d'Alaska con il marchio Gran Mare è disponibile in offerta speciale. Presentando la Penny Card alla cassa potrete usufruire di uno sconto immediato del 20% rispetto al prezzo originale e vi permette di acquistare la confezione da 100 grammi a soli 3,99 euro. Un'occasione ideale per portare in tavola la qualità e la freschezza del salmone selvaggio d'Alaska, che vive e si nutre liberamente nelle acque incontaminate dell'Oceano Pacifico. Non contiene antibiotici, ormoni o coloranti.
3: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Ero Stramazzotti, il mio giorno preferito, lo speciale scuola di Penny salva le vostre mattine, i vostri portafogli con merende da veri campioni.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per sconfiggere i problemi di matematica, infilate nello zaino lo Student Mix Wellness, una bomba naturale di frutta secca che accende la memoria, scontato del 15% a soli 2,95 euro. Se invece i ragazzi reclamano il salato, la nostra focaccia tradizionale soffice come quella del panettiere, ma costa appena 69 centesimi. Trovate la pace della mattina nelle corsie Penny, al ritmo di musica su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Eccoci in diretta su Penny FM, Marta Amato anche oggi insieme a voi per augurarvi un fantastico pomeriggio in questo mercoledì 16 settembre. Facciamo la spesa al ritmo di grande musica e convenienza. Se siete già fra le corsie, vi ricordo che sull'app di Penny vi aspetta il Gira Penny, il nostro gioco digitale con oltre 150.000 sorprese in palio tra prodotti gratuiti e punti extra per far volare la vostra raccolta punti. Bastano pochissimi passaggi, aprite l'app, registrate la vostra Penny Card e fate girare la ruota. Ora vi lascio alla nostra musica fatta di grandi successi, ma restate sintonizzati perché fra poco torno in onda con i consigli del giorno per risparmiare sulla vostra spesa. Buon ascolto e buoni acquisti!
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portate in tavola l'eccellenza della tradizione con le imperdibili offerte Penny. La passata di pomodoro di Vella è il segreto per sughi impeccabili. Vellutata, corposa, priva di bucce e semi, pura dolcezza a soli 89 centesimi. Per un primo piatto da veri intenditori, lasciatevi conquistare dalle tagliatelle ai funghi gli allegri sapori. Un connubio perfetto fra la fragranza del bosco e il benessere autunnale, pronte in pochi minuti. Grazie allo speciale salva spesa e a un super sconto del 28%, le trovate nel reparto surgelati a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti.
1: 3x2, Penny.
0: Fame improvvisa e zero voglia di cucinare. Penny è la soluzione perfetta, veloce e super conveniente. Correte a scoprire la promozione speciale sui noodles Saikebon, il re del pasto lampo. Ma lo sapete perché si chiamano così? La parola noodle deriva dal tedesco e significa proprio tagliatella. E se vi state chiedendo chi li ha inventati, pensate che l'Asia e l'Italia si contendono il primato da secoli. Oggi però li preparerete in pochissimi minuti, caldi e gustosi, ideali per le vostre pause più sfiziose. Solo da Penny, grazie all'offerta 3x2, prendete 3 confezioni e ne pagate solo 2. Significa fare subito il pieno di gusto e cultura orientale con un risparmio netto del 33%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, infilate nel carrello 3 confezioni di Saikebon a soli 3,78 euro.
1: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronte per un viaggio nel gusto con lo speciale Ribassati. Un piccolo segreto storico: la piadina originale romagnola deve il suo sapore unico al testo. Si tratta di una speciale teglia di argilla scaldata direttamente sulle braci. Oggi fortunatamente basta una padella antiaderente e la piadina le specialità a cuor di terra. Portate a casa questa bontà tradizionale spendendo solo 1,19 euro. E se parliamo di ingredienti segreti, passiamo subito al reparto dispensa. Il tonno ha la straordinaria proprietà di accelerare il metabolismo grazie alle sue proteine termogeniche. Il corpo consuma più del solito per digerirlo rispetto ad altri cibi, un vero alleato per la linea. Il tonno Gran Mare Pinne Gialle viene solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme a fare la spesa al ritmo di grande musica su Penny FM in questo mercoledì 16 settembre. Buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, sempre pronta a trovare le giornate mondiali più golose. Oggi si celebra in tutto il mondo il Guacamole Day, la festa dedicata alla salsa a base di avocado più famosa, fresca e amata del pianeta. È stato scelto il 16 settembre perché coincide con il giorno di indipendenza del Messico e guacamole nella lingua nativa significa proprio salsa di avocado. Oggi abbiamo un'ottima scusa per dare un tocco esotico alla cena di stasera. Ecco come prepara Mattia da Venezia la salsa guacamole.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: A me piace molto l'avocado e lo utilizzo per realizzare il guacamole. Si prendono due avocadi ben maturi, si puliscono e si schiaccia la polpa creando una poltiglia. Si aggiunge una cipolla tritata, dei pomodorini tagliati a dadini e, se uno desidera, qualche dadino di peperone crudo. Inoltre utilizziamo il succo di lime. Per dare un po' di consistenza aggiungiamo l'olio, il sale e del peperoncino piccante. Si mescola il tutto e la salsa che ne esce si può utilizzare per farcire le pietanze che uno preferisce.
0: E per avere tutto questo basta fare un salto nel nostro reparto ortofrutta per trovare un avocado maturo, lime succoso, coriandolo e un pizzico di peperoncino per dare la carica al vostro mercoledì. Voi continuate a riempire il carrello con le nostre super offerte mentre io vi lascio un altro grandissimo successo musicale. Restate sintonizzati perché fra pochissimo torno in onda con i consigli del giorno per risparmiare sulla vostra spesa. Buon appetito e buoni acquisti a tutti!
3: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Ben ritrovati all'ascolto. Spazio al risparmio intelligente.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il cambio di stagione, rinfrescare il look e prendersi cura dei dettagli è un piacere. Trovate il nuovissimo Fon con 3 temperature selezionabili e 2 velocità d'aria. Perfetto per fissare la piega grazie al getto modulabile, adatto a ogni tipo di capello. Un'occasione da non perdere a soli 12,99 euro. E per la salute degli occhi, ecco un consiglio che fa davvero la differenza. Usare gli occhiali da lettura corretti aiuta a prevenire l'affaticamento visivo e la stanchezza. Non rinunciate al piacere di una lettura fluida e nitida durante i vostri momenti di pausa. Il kit da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti viene solo 4,99 euro.
2: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny, da Marta Amato con voi in diretta. È il momento di scoprire un elisir di giovinezza nel reparto frutta e verdura. Parlo del pomodoro, sentiamo come lo assaporano i clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando si parla di pomodori in cucina dipende dal tipo che si utilizza. Ad esempio i pomodori cuori di bue sono buonissimi in insalata crudi, invece preferisco i pomodori ciliegina che sono più dolci sulle focacce o comunque confit, cotti. Invece la salsa di pomodoro, magari anche fatta in casa, quindi con le conserve, è buonissima con i primi, uno spaghetto al pomodoro si va sempre sul sicuro.
1: E prima vi ho detto che è un elisir di giovinezza il pomodoro, ebbene è un potente antiossidante ricchissimo di licopene, un antiossidante che combatte l'invecchiamento cellulare. Per avere tutto questo provate i sughi con i nostri pomodori grappolo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Spazio ai sapori autentici con un accostamento che unisce Italia e Francia. Parliamo dell'unione squisita fra le nostre susine nostrane e il leggendario formaggio brie. Le susine sono una miniera di vitamina A fondamentale per proteggere la vista e la salute della pelle. Il brie francese vanta una tradizione millenaria legata a una specifica area geografica protetta. Un prodotto d'eccellenza che mantiene intatta quell'aria chic che amiamo portare a tavola nelle grandi occasioni. La nota fruttata spezza la cremosità densa del formaggio, ripulendo il palato a ogni singolo boccone. Potete ricreare questo viaggio gastronomico spendendo pochissimo grazie alle offerte di Penny. Le susine dolci e pronte da mordere sono in corsia a 1,49 euro, mentre la qualità racchiusa nel Brie Crèmerie de France vi aspetta solo 1,69 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Marc Anthony su Pania FM, il pomeriggio di questo mercoledì 16 settembre viaggia alla grande sulle nostre frequenze. Ben ritrovati dalla vostra Marta Amato in diretta, musica, sorrisi e tanta convenienza per accompagnare la vostra spesa di oggi. A proposito di vantaggi, avete già fatto girare la ruota? Con la app di Penny c'è il Gira Penny, ci sono in palio oltre 150.000 sorprese fra sconti, omaggi e punti extra per la vostra Penny Card. Bastano due click per giocare e vincere subito. Restate lì, godetevi questo grande successo musicale, preparatevi, tra poco arrivano i consigli salva spesa di oggi. Buoni acquisti a tutti ascoltando i Gold di Penny FM.
1: Gioca e vinci col Gira Penny. Penny FM. I Gold di Penny FM. Di Penny FM.

0: Toto con Rosanna su Penny FM. Ancora buon pomeriggio da Marta Amato. Se rientro in ufficio, lo studio vi stanno mettendo a dura prova. Abbiamo il segreto perfetto per svoltare la giornata.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lo sapevate che la banana contiene triptofano, una sostanza speciale che il nostro corpo trasforma in serotonina, l'ormone della felicità e del buon umore, e l'alleato ideale per dare un boost immediato ai riflessi? Da Penny le portate a casa a soli 89 centesimi al chilo, con l'offerta premiata come miglior prezzo dell'anno Penny. Se invece cercate qualcosa di speciale per la cena, correte al banco frigo per il petto di tacchino al forno, le freschette. Oltre a essere leggerissimo e naturalmente ricco di zinco e selenio, minerali rari fondamentali per rinforzare le difese immunitarie. Cotto al forno per rimanere succoso, lo trovate scontato del 20% a solo 1,59 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna, rieccoci insieme ancora. Buon pomeriggio da Marta Amato.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
0: Se siete stanchi della solita routine in cucina e avete voglia di un primo originale, oggi prepariamo la parmigiana con i nostri clienti.
2: Benefem lo ha chiesto a voi.
3: Si taglia la melanzana in fette, si mette sotto sale, dopodiché si friggono e poi si mettono a strati. Però prima si fa cuocere un po' la salsa con basilico e poi si mette lo strato di spelato. Basilico, aglio, molto parmigiano e così si prosegue.
0: Questo piatto unisce la qualità della tradizione al plus nutrizionale della melanzana. Grazie alla nasunina, un potente antiossidante della buccia violacea, fate anche il pieno di molecole che proteggono le cellule cerebrali. Le melanzane morbide e gustose si sposano a meraviglia con un sugo di pomodoro ricco e filante mozzarella. Se volete già assaporare tutto questo stasera, allora trovate la confezione di parmigiana Giovanni Rana. Vi basta scaldare la vaschetta per sprigionare un profumo invitante. Mettetevi comodi, godetevi la vostra parmigiana e rilassatevi dopo una giornata di lavoro o sui libri. La parmigiana di melanzane Giovanni Rana viene solo 3,29 euro.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronte per scoprire insieme i segreti più curiosi del benessere? Esaltate i vostri piatti con lo zafferano, questa spezia ricchissima di safranale e crocina. Sono due principi attivi unici che stimolano la produzione di dopamina, aiutando la mente a rilassarsi. Date colore e buon umore alle vostre ricette, portando a casa ben tre pezzi a soli 2,98 euro. E per la vostra pausa pomeridiana non perdete il nostro cremoso yogurt greco. Grazie al suo esclusivo processo di colatura, contiene il doppio dei peptidi sazianti rispetto allo yogurt tradizionale, diventando l'alleato ideale per spegnere la fame fino a sera e proteggere la flora intestinale. Oggi è in sconto del 33%, portate a casa tre pezzi a solo 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Pane, Amore e Fantasia di Sasha Granato.
1: Pane, Amore e Fantasia, rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne, trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica. E rientrato in Italia all'inizio degli anni 30, esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo, grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
3: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
2: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
4: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Ma quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
2: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate. Bene.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ritrovate subito la carica con il tè in bottiglia Funny Drink. Focus immediato e 5 punti extra sulla vostra Penny Card. Per la cena invece risolve tutto la maionese Calvé classica, perfetta per trasformare il petto di pollo avanzato e un po' di insalata in una golosa insalata Cesare. Per voi subito altri 10 punti extra da collezionare, quindi fate il pieno di vantaggi e convenienza nelle corsie Penny. La grande spesa vi aspetta a ritmo di musica qui su Penny FM.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. Se cercate il comfort del pranzo della domenica, anche in settimana da Penny arrivano gli gnocchi di patate de cecco.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Sono preparati con patate selezionate, ricchi di carboidrati per l'energia e privi di grassi saturi, ideali per un pasto leggero. Saltateli in padella con una crema di gorgonzola, noci croccanti e una spolverata di salvia fresca. Il contrasto fra la morbidezza dello gnocco e la croccantezza delle noci, ricche di omega 3 per il benessere del cervello, vi conquisterà al primo assaggio. Portate in tavola tutta la qualità e la tradizione della pasta italiana con una consistenza corposa che trattiene perfettamente ogni condimento. Non fateveli sfuggire, nei nostri punti vendita trovate gli gnocchi di patate de cecco a soli 99 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nutrire la mente dei più giovani con energia sana e pulita è il primo passo per un anno scolastico di successo. Lo speciale scuola di Penny propone soluzioni bilanciate, accessibili per la pausa pranzo dei ragazzi. Lo Student Mix Wellness è una ricarica naturale di frutta secca, fondamentale per sostenere la concentrazione e le funzioni cognitive durante le lezioni. Oggi in offerta con il 15% di sconto a soli 2,95 euro. Per una variante salata e genuina, la nostra focaccia tradizionale garantisce tutta la fragranza del forno artigianale al prezzo eccezionale di 69 centesimi. Scegliete il benessere quotidiano da Penny, sempre insieme alla musica di Penny FM.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E anche per oggi le luci dello studio si abbassano, ma l'energia e il calore di questa giornata trascorsa insieme restano con noi. Grazie di cuore per avermi permesso di entrare nelle vostre auto mentre tornavate a casa, nelle vostre cuffie durante una pausa dallo studio, semplicemente per avermi tenuto compagnia fra le corsie mentre sceglievate gli ingredienti per la cena di stasera. Prima di salutarvi e lasciarvi alla vostra serata, voglio ricordarvi che la convenienza di Penny non finisce mai e si nasconde anche nei piccoli gesti. Aprite l'app ufficiale di Penny, dedicatevi un momento di gioco, fate girare la ruota del girapenny, basta un semplice tocco sullo schermo per accendere la fortuna e portarvi a casa un sorriso, un regalo speciale o quei punti extra che renderanno la vostra prossima spesa ancora più bella. Buona serata a tutti voi e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
2: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
1: Le idee golose dei nostri gastronomi.
3: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
4: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
2: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
1: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly è anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call her. La donna Adrian Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
2: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò realtà e cantai in chiesa. Credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata. Exactly at that moment that I was blessed.
1: In Germania, siamo negli anni 70, conosce 2 producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce: The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along, Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile! That's my-

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
1: Gli speciali di Penny. Dipendi.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.